0: radio.
1: Lo sapevo, lo sapevo. Com'è il tuo affetto giusto? Faccio solo quello che volevo. Voleva sfogarsi una scusata.

Si muove.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
2: Da Anchitila Bugno, da Fignon Aino, da Pantani a Simoni, da Corbrelli a Pogata, la sportivissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
3: Sempre caro il fuoco schermo cantiere, e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
4: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 20 e 2 minuti.
6: RTC.
7: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Krista Pike, la cinquantenne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere dove è detenuta da 30 anni. I suoi legali hanno riferito che è grata ai soccorritori e al suo team medico per le cure prestate in queste circostanze straordinarie. Pike è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital lo scorso 30 settembre. Era stata condannata a morte per l'omicidio a colpi d'arma da fuoco e coltello della compagna di classe Colleen Slammer, avvenuto nel 1995. Intanto arriva un duro messaggio di Papa Leone nel giorno in cui si parla di pena capitale anche in merito alla futura diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona. È salito ad almeno 17 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo che ha colpito questa mattina edifici residenziali a Zaporizhia, in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il lancio di 5 bombe guidate, collegando l'attacco alla revoca delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di diesel russo e avvertendo che un allentamento della pressione può favorire nuovi bombardamenti. Dura la reazione dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha affermato che la sospensione delle sanzioni garantisce a Mosca maggiori risorse per finanziare la guerra e ha escluso un allentamento della pressione europea. Bruxelles conferma inoltre l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e punta all'approvazione lunedì di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la macchina bellica del Cremlino. Andiamo in Medio Oriente, attacco dei combattenti Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, una missile ha causato il ferimento di 5 persone, ora ricoverate in terapia intensiva, lo scalo è stato evacuato, il traffico aereo è stato interrotto. Nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione. Così la squadra di Report in una nota all'indomani della decisione del giudice del lavoro che ha respinto l'istanza di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla guida del programma RAI. Stefano De Martino, intervenendo al festival organizzato da Fanpage a Roma, ha parlato del prossimo Festival di Sanremo, di cui sarà conduttore e direttore artistico. Non sarà populista ma popolare, ha sottolineato De Martino. A chi mi ispiro? All'esempio massimo, Pippo Baudo, il Deus Ex Machina di Sanremo. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la tecnica. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.

Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre in Trentino: sono previste locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite a nuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, città in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

E posso chiamarla della scuola.

Ciao.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.

RPG La Radio. Baby, no, no, no. Can you fix me, God?

con troppi spalla e tutti pensano che sia come un'arma, non più dalla guerra, di quello ultimo ha ucciso basta.

fuori continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due, il primo è il movente. Perché gli super si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in lieta, sempre più nel violento, per cui ti aspetto, rispondo con il metal detector. Tutti i tempi, tutte quante miele, ucciderebbero per rappare in un disco, però

Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata. Tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.

0: Sono le 23 e un minuto. RTC.
1: Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre in Trentino: sono previsti locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite a nuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati su tutta l'isola e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

pari continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è movente. Se gli super si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in dieta, benvenuti nel violento.